Perché faccio più le ho, perché ho calato a coccati uno le ho, o 4 anni non vera cani, niente can le, i cibo, gio tan li, lelo, ti vela, nere un bel giorno noi sumana, avar ne hacchi, o pavela, un mumula po' calaca quawe, aherna, kamana, ahana, uvara, ecco. Na poi la provincia io su fala di Magonzana.

Hichipo imale we pulela yanrati prepetueta ninchipuna we I love you that the girl ikodi kuyotalelia esetlatini oriale ivo tupili apanaka mapuro ona shireni mapuro kumi na kenta no ponenya liluweni omeluku ninchipuna we anumwana ikodi kuyotalelia ese hansini nataru oriale we ivo tupili.